Oboe, troppo impetente! Ci sono anche gli altri, sai. Lei sta solletico a quella corda, la deve tagliare con archetto, seccare! Possibile una trovata a tutti adesso? Voi avete capito cosa siete qui per fare? Parlo a musicisti, spero, no? Voglio sentire suono combatto! Da capo!

Oboe, troppo impetente! Ci sono anche gli altri, sai! Lei fa solletico a quella porta, la deve tagliare con archetto, seccare! Possibile una trovata a tutti adesso? Voi avete capito cosa siete qui per fare? Parlo a musicisti, spero, no? Voglio sentire, suono, combatto! Da capo!

Oboe, troppo impetente! Ci sono anche gli altri, sai. Lei sa solletico a quella porta, la deve tagliare con archetto, seccare! Possibile una trovata a tutti adesso? Voi avete capito cosa siete qui per fare? Parlo a musicisti, spero, no? Voglio sentire suono combatto! Da capo!

Oboe, troppo impetente! Ci sono anche gli altri, sai! Lei sta zoletico a quella porta, la deve tagliare con archetto, seccare! Possibile una trovata a tutti adesso? Voi avete capito cosa siete qui per fare? Parlo a musicisti, spero, no? Voglio sentire, suono, combatto! Da capo!

Oboe, troppo impetente! Ci sono anche gli altri, sai! Lei fa zoolettico a quella corda, la deve tagliare con archetto, seccare! Possibile una trovata a tutti adesso? Voi avete capito cosa siete qui per fare? Parla musicisti, spero, no? Voglio sentire, suono, combatto! Da capo!